0: se jode, un el Jesu Christu parlerà ugor su.
1: Tu m'esse spatriato, e Antonio se ne è morto. E a scuola la noiosa, non c'era che 3 zitelli.

0: Y'all making with the guy who got the Holy Ghost, man.
1: Canzone, nu DJ, attualità, nanta Radio Galbici da Della, 91.7.

0: Radio Calvi Cittadè, la Radio Balagna, un notizial in lingua corsa culla de sec.
1: In de la tua ida distue neri u 27 di junio, alerta massima le pelincendi in Corsica.
2: Se Cina storica rinforzi aerei, noi procedure di protezione nelle zone periurbane particolarmente esposte a Corsica a pronta campagna di voghi in un contesto di tensione inedito.
1: Perpetuita richiesta all'incontro di Christophe Guazzelli.
2: In un progetto in appello di doppio assassino di Porretta, l'augato dei generali hanno richiesto da 8 anni di prigio a reclusione criminale a perpetuità per 10 di l'accusati in nessun condanna per l'undicesimo. A perpetuità è stata richiesta per Christophe Guazzelli, che si è presentato durante un progetto come l'unico architetto di suo doppio assassino. 30 anni di reclusione sono stati richiesti all'incontro di Osovradello Richard e di Christophe Andreani. 28 anni per Ange-Marie Miguelosi e 25 per Cathy Châtelain. All'incontro di Jacques Mariani sono stati richiesti 10 anni di reclusione e 5 anni di tradizione di studio in Corsica. A Gorte Assise si appronta oramai a Sant'Elaringhe di Lauga di Dia Divesa, dove adesso sarà pronunciata o più tardi Baneri prossimi.
1: Presa di 17 kg di droga in Bocugna.
2: Mercoledì mattina, durante un controllo stradale in Bocugna, i gendarmi hanno scoperto in un veicolo di un uomo 2 kg di cocaina e 15 kg di ragina di cannabis. Originario di Uccismonte, l'uomo è sempre in guardia nei locali di gendarmeria da Spreto e dovrebbe essere presentato da qui a fine di settimana davanti alla giustizia.
1: Pescola Gorsa, a mobilizzazione si prosegue, ma le negoziazioni con lo Stato non avanzano.
2: I presidenti di svariati gruppi dell'Assemblea di Corsica hanno ricevuto ieri una delegazione di Scuola Corsa per significare il suo sostegno. Una mozione di sostegno a Scuola Corsa è stata presentata e in un ultimo giorno la delegazione è stata ricevuta in prefettura. Dopo parecchie ore di discussione con i rappresentanti dello Stato, la delegazione di Scuola Corsa battagliava sempre per ottenere garanzie finanziarie per il suo bene. In un stesso tempo, davanti ai brevetti di Wasti a Iaccio, 300 persone erano mobilizzate per sostenere la scuola immersiva.
1: Prova da Rubeccio, non ta un battello da Nidiadu.
2: Un'importante operazione di salvezza marittima è stata mobilizzata ieri dopo una collisione tra due catamaran. Uno dei uateli è stato incagliato e l'indomani squadre di SNSM sono voltate in una zona per provare di rimetterlo all'acqua. Firma da bordo, proprietaria Fatuzabè, che è stata vittima di una broa da Rubeccio, inannotata da 5 individui scappati quando gli sono abbisti di Asobrisanza.
1: 3 ettari di vegetazione bruciati in viva.
2: Un incendio ha picciato in un comune di Vivario e ha percorso 3 ettari di vegetazione. Non si è ammaestrato da isolati di Ovogo. L'incendio verma sotto sorveglianza e una riconoscenza è prevista stamane.
1: La tua età sportiva e USB appronta il suo passaggio davanti a DNCG.
2: A USB il trasferimento si prosegue, il difensore Noisiliox ha prolungato per 2 anni, d'altro dopo l'avvertenza di Amin Boutra e di Florian Bonner, Zaccaria Riss deverebbe raggiungere la squadra turca di Sekur Rizespor. Altri movimenti sono aspettati nelle settimane a bene. USB appronta il passaggio davanti a DNCG previsto martedì prossimo.
1: In Nazionale 2, il GFCA in ordine di marcia.
2: Il budget di la squadra Iacina che evoluerà in Nazionale 2 è stato validato mercoledì da DNCG a sortito di una massa salariale inquadrata. Il GFCA ha annunciato la signatura di 2 giovani difensori, Corentin Cole, formato in Lens, e Valentin Michou, formato in Bordeaux.
1: Finale oggi in l'isola di un 30° Open International di squash.
2: E finale di un 30° Open International Squash in l'isola si giocheranno oggi con Maud Duplon, onde Gibolta Vinci Drige di Abro, a chi affronterà Paola Lincu in una finale inedita in De Vemine e poi nell'Omi i due favoriti saranno all'appuntamento con Benoît Demot opposto a Ethan Lecordier. E coupe la toalità, compiamo coudin, poinabel, in coulisse, ou la simple vigilance arancia per furtigalori.
1: E a gorsi gazana, ferma in vigilance arancia a canigula odie, contempo a souliadu, ma qui si cobri in montagne, in dobu mesion, con un rio qui d'acqua timpurales, qui previsti sopra tutto in pumonte. Sofia nu bentuleli, e in diperadure massimal, ubano da 30 adre a 30 zeira in antaulidural, 30 adre a 30 toto all'interior, et trabintot et trentunora in baesi montagna. Autoreme tout staman in cervion ad imperadura era di 30 rai, a pression e di 1000 e 20 millibar, et un percentuale d'umida di 64. In Bastilla, on a pression atmosferica di 1000 e 20 millibar, un percentuale d'umidità di 69 e ad imperadura di 28. In Calvi, 29 rai, una pressione di 1016 millibar e 67 percentuale d'umidità. In Filinayaccio, a autore mezzo stamane, strade sanguinarie, una imperadura di 38 rai, 68 percentuale d'umidità e una pressione atmosferica di 1016 millibar. Ecco per l'attualità di Stueneri o 27 di giugno.

Stella Matudina, Sole a 100 raggi, Cillu innuradu, Eka Radio Calvigila Della.